Sebusiano pe minu mie nu inti na jinkwa wache Obese minu mie nu Yasisa ya jine asano wetumia babi buwate Anu inti abusu ya Yesube mbia yewo muanwa Yenimse Dati bino emuwa yeno Mayansi semfri huwa Nebibibia intumi enripe Esa se nye minu mie

nti wuni mu ho anya nyoma nyira na obedi ajire mpenu vuo se mbini manumi enti mina manami kura mekura wati azie awusi ya mire na sumami miya umatofu